noi. Per questo stanno dicendo qui qua. Prova no? Qua? Qua? Funky noise là. Che funky sei, non dico. Ma voi a moi non mi dire celui-là.